tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.

La Radio Gran Alcà è lieta di presentarvi il programma La Notte Italiana. Conduce per voi Vito Gianmarinaro.

Ebbene ragazzi, quando sono le ore 20 e un minuto prima e 40 secondi ed eccomi qua dopo tanti ma tanti mesi che manco di questa stupenda famiglia, di questa stupenda radio, di questa stupenda colleghi. E un saluto va a Jörg, va a Sara, va a Marina, sì Marina, e un saluto va a chi, a tutti quelli che penseranno ascoltando dalla spiaggia, che stanno mangiando in macchina, che mi stanno ascoltando e in piscina, sì, sono ancora in piscina, ragazzi, che mi stanno ascoltando di dentro l'acqua, sì, con le cuffie, sì, e perché no? Ciao ragazzi, come state? State bene? E vado, auguro anche a loro che sono partiti, sono in macchina, che sono direzione Italia. Io purtroppo in Italia non vado perché rimango qua a lavorare, a trabacare. E vado a salutare anche quelli che sono arrivati al Lago di Garda. Ciao Remio, ciao Leandro, ciao a tutti, ciao Giorgetto, ciao Rosalba, non so come ti chiami, Ugna. E vado a salutare anche a lui che mi sta ascoltando per la prima volta, Vituzlu Patataro. Ciao. Beh, ascolterete anche delle papere da me, dove mi incarto e dove balbetto un pochettino, eh sì. Comunque, buon ascolto ragazzi, buona domenica e buona serata con Vito Gianmarinaro. Vi verrò ascoltare della ottima musica. Adesso

Beh ragazzi, che vi dite? Che dite? Che dite voi di lasciare Assai che ci ha fatto ascoltare a Buona Domenica? Eh sì, e a noi andiamo avanti. Dove? La testa mi gira, ragazzi. Mi gira tantissimo. Freddy De Palma, Anita e Amy Schilla per voi. Primo brano in programma per questa serata. La notte italiana.

0: Il pagante con Ti soffro. Questo è stato richiesto da chi?
1: Ludwig, bambolina, lo sai che ti soffro. Smalto bianco.
0: Da chi?
1: Se tu vuoi, facciamo un gioco.
0: Da nessuno, da me.

abajo, arriba, e va giù, giù, giù, giù, e noi andiamo avanti con chi? Con Elena D'Elia, e il motivo che ci fa ascoltare è lo dedica, e me l'ha richiesto pure lei, Lolita, il brano è Lolita. Ciao Loli.

0: Stavo ballando questo brano, ragazzi, nemmeno mi stavo accorgendo che stava per terminare. E noi andiamo avanti, canzone estiva per voi, per me, per tutti voi. Chi è questa qua? Indovinate? Annalisa. Il brano è canzone estiva.
1: So di cose che tu non potresti mai capire.
0: E vi ricordo che già, è già, 15 minuti stanno per finire.

Eh beh, Annalisa, se lo dici te, è così. Bene, e noi andiamo avanti con chi, ragazzi? Noi andiamo avanti con chi lo sa. Lo sapete chi è? Ma è lui, Cristiano Margioglio.

0: E chi lo sa, chi lo sa, che sarà il tuo destino? Beh, te ne vai di questa sera, perché sono le ore 20:19 e noi andiamo avanti con un altro brano. Questo qua è stato richiesto da Vito, che lo dedica interamente tutta a sua moglie con un bacino. Lei è Giorgia, no, sua moglie si chiama Tanina. Quella che adesso andiamo ad ascoltare è Giorgia, con questo magnifico brano, La cura per me. Eh sì, e le mogli sono tutte le nostre cure, Vituzzo, ricordatelo.
1: Una carezza sul viso.
0: Anche mia moglie è la cura per me,
1: questo sorriso.
0: Un bacione, ciazzi.

Bellissimo, bellissimo brano di Giorgia con questo magnifico veramente brano La cura per me, e dove io, il sottoscritto Vituzzo, lo dedicava pure a sua moglie, e anche un altro Vito lo dedicava a sua moglie Tanina, mi sembra. Ciao Tanina, buon ascolto con questo programma. Bene, noi andiamo avanti ragazzi, sì, e perché no, andiamo avanti con Ben DJ Appartengo, wow, yes.

Bene, finita ragazzi, mi è finita? Sì, ma si è finita, sì. Allora, c'è Fedez ed Emeskill che dice che l'amore non si fa dentro un sex shop. Ma che lo dice? Ma che lo dice? L'amore si fa da tutte le parti. Eh sì, lui dice e loro dicono.

0: E beh ragazzi, ce l'ascia anche lui e andiamo avanti. Quando sono le ore, mamma mia, no, veramente, sono le ore 20:30, mezz'ora, è già finita, no, non ci credo ragazzi. Andiamo avanti allora subito con lei, con Sara Toscano. Il motivo che ci fa ascoltare è chi? Aman Court. Eh sì, per voi Sara Toscano.
1: Mi piaceva anche avere paura.
0: Nel frattempo c'è qualcuno che mi manda delle foto con la sua cuffia e tutto, e dice: ehi, e anche io faccio il DJ. Bravo, complimenti.

0: E sì, ragazzi, andiamo sempre avanti, e mi sta un pochettino, siccome sono, la mia testa è sopra le nuvole, penso tutto per adesso. Ragazzi, questa sera vi faccio ascoltare un brano siciliano che vi porto nella nostra calda terra, dalla nostra calda Sicilia. Per adesso ci sono 40 gradi all'ombra. Beh, lui si chiama Ciccio Elettrico, che vi fa ascoltare Amunin in Sicilia. Picciotte,
1: meglio, però non ho più 20 anni.
0: Eh sì, anche la regia mi fa dei brutti scherzi. Ed eccole qua, ed eccolo qua, qua. Eccolo.
2: Amunin, che ti porti in Sicilia. Amunin, che non c'è solo la mafia, c'è chisto. Non conosci la Sicilia, allora ven appressa mia.
0: Se non conosci la Sicilia, c'è vita.

0: tutto, a mesco dai, pistacchi e brioche co tupo.
1: E perché no, anche una broscia bella la granita. Bene ragazzi, noi andiamo avanti, quando sono le ore 20 e 36 minuti primi, e noi andiamo avanti con chi? Con loro, come cose in agosto, Morsica.

Ebbene ragazzi, anche lui se ne va, anche loro se ne vanno, anche questa bellissima coppia se ne vanno e noi andiamo avanti al mio moda, ai miei moda. Il motivo che ci fanno ascoltare, che vi faccio ascoltare, è lui, è lui, è lui, è lui. Andiamo. Shhh, i moda, non ti dimentico.

è vero, non l'ho detto mai, non te l'avevo detto mai, amore. Quando noi ci siamo conosciuti, io ti baciavo e sì, ci chiudiamo gli occhi, ma io ti sbirciavo, sì. Ebbene, ragazzi, lo sapete che cos'è Malamocco? Non lo sapete che cos'è? Bene, e ve lo faccio ascoltare, e ve lo faccio dire da lei, della nostra grande, ve la ricordate, la rettore Donatella? Eh sì. Bene, Malamocco di Donatella, rettore. Donatella, me lo dici che cos'è sto Malamocco?

Beh, alla fine, Donatella, non ho capito che su Malamocco tra zanzare e mosche e via dicendo, ebbene, se lo dice te. Bene, noi andiamo avanti con un'altra bella richiesta. Lui è Vasco Rossi e il motivo in questione è: non l'hai mai capito? Che cosa? Dimmelo. Ti uccido.

0: Eh sì ragazzi, ed era lui Vasco Rossi. Noi andiamo avanti con un altro magnifico brano, ragazzi, con un altro magnifico brano. Sì, siamo in sgoccio, altri 10 minuti di stare in compagnia dal sottoscritto. È lui, e io sono ragazzi, vivo dal re, in moda.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se la
0: e anche per questa volta la regia sbaglia sempre. E noi andiamo avanti in moda con Vivo da Re.

Eh sì, purtroppo ragazzi, vi voglio dare una bla bla bla, mi sono incartato, ve l'ho detto. Papere incartate e tutto, Non puoi comprare tutto. Bene, questo qua vi faccio sapere che questo qua è il penultimo brano in programma per questa sera. Bene, quando io non mi respiro l'aria tutto e poi la butto tutto fuori e non riesco nemmeno a parlare, dai.

0: Beh, dai, andiamo avanti con un altro brano in programma. Non so cosa c'ha questo computer. Ebbene, dopo un'oretta arriva il tuo brano, Antonella, per il tuo nipotino. Chi co, e chi la canta? È Pippo Franco, tutto per lui. E questo qua è l'ultimo brano? No, un altro brano ci sarà, ragazzi, sì.
1: Mille topi tutti per te, le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te.

0: cucù e se ne va la voce di Pippo Franco. E noi andiamo con sigla. Eh sì. Eh già ragazzi, eh sì. E vado a salutare anche lui a Paolo. Ciao Paolo, buon ascolto, buon ascolto, sei entrato adesso.
1: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.
0: Ebbene ragazzi, questo qua è Saif che ci fa ascoltare la buona domenica. Questo qua passa come sigla. Ragazzi, sopra. Eh sì, mi sono incartato nuovamente quando sono le ore 20 e 57 minuti primi. Eh sì ragazzi, io vi auguro anche una buona bella serata. Vi auguro un buon lavoro, vi auguro un buon inizio di settimana. Vi auguro tutto il bene di questo mondo. E noi ci sentiamo il prossimo mese ragazzi, perché sì, Vito già ha tanto lavoro. Ringrazio questa radio, ringrazio questa famiglia che mi hanno aspettato tantissimi mesi. Ringrazio a York, ringrazio a Sara, ringrazio anche a lei, a Marina.
2: A volte una coppia deve sbollire.
0: Grazie di tutto.
2: Respirare e ritornare in compagnia.
0: E noi ci sentiamo il prossimo mese. Ciao ragazzi, ciao, buona domenica, buona serata e buon inizio di settimana e buon lavoro e buone ferie.